0: o dopo wo ninu ile da ile loni ni le ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se pokotan lori karale
1: Okiti ogan oseku giriwo fo balade oba lugan nikan lo mo ye ona ti kan to se ti ka gbon safefe fe yin e 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

wo arara da duro jare tori pe olorun awa lo gbe wa ga eh loni oni tun loni je ni ta be lowe o ah a tun gbo fun gba fun gbo loni tori pe loni lagbare iledumare e gbadun orin igbani tora tun ti mu wa fun yin lolo.